Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba elwanetse. Hare eme mmoho le lesedi FM. Re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo.

0: FM ke molelwa mona meloko e abelana thabo tlhompho le tshehetsano baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba.
1: Mamela dikanane le veli molo manda ho fihlela boraro ho tloha horeng ya bobedi ho fihlela horeng ya bohlano mesong ho lesedi FM.

le mesong ena batho ba bua ka tsona le mona ho marangrang a di khoganyo tsa sechaba mame da re di tloelle re ne re ofa tsona mesong ena mona ho le sedia FM di kalaneng le shumela metsero bo metsotso antle pele wa tla horane ya bone mame di ka jeno a ke re bue ka manta begeng ena ene le letsatsi la Africa jale go botsa putso bonolo mo mamedi ho tloala pe mona ka ntibisa jalo ga rena le malimi a le shumele metsumedi ebe wena ke dipuo tse kae tse bua mona kontinenteng ya Africa tso di tsebang ho tloala pe mona he mo mamedi le rena le shumele metsumedi ke dipuo tse kae tso di tsebang tsala pe mo ka bana motho ma tona ma tlhare yo mvunolo na ke itsebela sotu le sengesimane le sona ke se otla fela di ke se otla fela di tlo mona ma medi ntumela voice no dia hao ho 079 758 5066 re a bua nna le wena ka marapine na nana Coyote Mutichwani are ku yentseng a so ntsela ga di gapa tshe eh

0: ditaba me hangata ha ditswa ka kwano o tsebe hore ke tsona tsetsa o bala social media mali maongwala maikutlo a hae taudie radio ke yona fela e buisana le batho bana yo fe ditaba jwalo ka ha di le jwalo jwalo ka ne go fa ditaba tsa metsi ka monaka City of Joburg kapa ka province ya Gauteng maobane jwale re fetela ho mosaba khalema re fetsa City of Joburg tsa sepedipete tsa sa tumela khaitse ya ka ke laboraro ka jeno ke tsa pele tsa sepedipete City of Joburg ke DM jwang
1: but kala ke di medise ho wena le tsasa ke di medise go ba mamedi ba batle ba se di FM ha ho ho be ha kalo hara trope ya Johannesburg fela di roboto tsona di ntse di le teng tse sa sebetseng mane electric teacher street hara tropo ya Smart Avenue le Empire Road Parktown Empire Road le Mel Street interim ka mo Parktown hape le Oxford Road le Bompas Road ka mo Dunkirk rena le kotse ya koloi mane ho N1 North Malibongwe e ba ka tshutshutshu se be le matla haholo hantle re ya tseba ka nako tsena ba ya smithi ho ya ho Malibongwe ho ya ho Winnie Mandela Drive tshutshutshu se ba le matla ho M1 North Kilani re se ba le tshutshutshu se pitsang le ho M1 North Mahareng a Gold Reef City le Car Street N1 North Mahareng a New Road le Samrand ka Midrand hape le ka mo N1 South Mahareng a Brakpan le Olifant Fountain ho feta mo tshetso tse di tsamaya hantle re lebohetse MPD le GRA ka tlaleho ena
0: a re leboha go lo gaitse ya ka rutlo ko bedimo ge sengwe go DM jwang ka mane ka ekuleng
2: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa het clientele e tlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: Motlatsi wa phethahatso wa tropo ya Johannesburg, Councillor Loiso Masuku, o memela puong ya ditekanyetso tsa 2026-2027. Sehloho se reng, ho aha Johannesburg mmoho, ho tsetela ka jeno, ho sireletsa bokamoso. Tekanyetso ena e hlalosa merero ya tropo ya ho tsetela bokamosong ba Johannesburg. Tsena tsohle o ka di shebella sethaleng sa semmuso sa ditaba tsa tropo ka Laboraro 27 motsheanong ka 12:30 motsheare.
0: Robon fela betso a pele hora ya bosupa go tsepisitse ka re jwala ga fetela ka ikurulene go be mo gheseng a re fetela ba ntate mo gheseng tlhokore be di sele go ala ka ke laboraro ka jeno ke tsapele tsa sepedipete e kurulene di eme jwa ka jeno
4: re le bo ha le go ala ka le bo bana be so ke dumedise mo ifo a lona le ba mamedi tlale go ena ya sepedipete le itse tswa ka utlolotswa sepolisen tsa mmasepala wa motsemogolo e kurulene Mothating wa bale dikoloi di thulane mane sebakeng sa Kempton Park mona ke tseleng ya lebelo le phaming Albertina Sisulu hlakoreng la R21 o ribile le boya mmileng o gelwelang Pomona e leng Petrus Chile Makakula tlhokomela mokganneng moo mabone a laolang sepedipeta tsweleng taolong e ba re tshola o ema ebile a re faneng sebaka a re buisaneng ka moraora bosupa
0: mo mamedi ditekete tsa Zia Khala di a tsamaya tekete tsa Zia Khala di a tsamaya
5: Siyakhala mosamfiti ikhutlile itshisa ho feta pina bona ha se mokete o mmino fe ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa mokete ke moholo di bini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanel Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso bautisetsa mollo ho Sunfest tsena tsohle di tlabe di etsahala moqebelo wa la 20 a na le metso supileng Phupjane Sun City Super Bowl lenyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare ditikete tsona di fumaneha ho suncity.co.za le ticket pro ho kala ka 350 rand ka sesulu sefifi ke Siyakhala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag Siyakhala Alamo San Fee.

0: Bolelo.
1: Mingetla yeketseile ya o bapala. Mingetla yeketseile ya o hapa. Bo ke boka mosoba loto. Re tsebisa ka multiplay le kgetlo la pele. A o qobelle o bapala jwalo di nomoro tse tsheletseng fela. Empatse e supileng a tsa lehlonolo. Ka multiplay o ka kgetha di nomoro tse supileng. Me ha ba one pile tse tsheletseng fela. O ntse o hapa. Seo se bolela hore o hapa ka mekgwa e mengata. Gaolo e ntšha e qala ka Sizekhaya. Dibapadi di lokela ho ba dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. The National Lottery e tsamaiswa jwalo ke Sizekhaya ho tloha ka la 1 June 2026.
2: Mametse thwasa.

0: lelwa
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapala hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika borwa ho boloka beng ka ona ka siriti dilemong tse fetang 30 e re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: On your mark, get set, get ready, go! Ziyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino, wa botshaba, wa boithabiso bo sa feleng. Ke wa o so fihlile. Bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta. Ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha. O se ka ba fetwa ke monate wa mmino. Pukano ya batho le monate wa mafelo a beke. Ditikete sentse di tsamaya di a fela. Fumana ya hao e sa le ha jwale. Ziyakhala mo San City. Tlo o tlo natefelwa ke mmino. O tlo iketla o robe monakedi. Mino, ke mantetse tletse. Fumana tikete ya hao spa le ticket pro. Ziyakhala mo San City.

0: FM. Genda de Turi. O mametse tholwana moletsane lenane la ithlabolle. Ha re ithlabolle.
1: Mamedi re tlokena senelong sa tumelo mme ka jeno he re setlisetswa ke ntate Moruti Serei Mafojane o bala pesalime ya legolo mashume amane le metso e supileng mme teng mono he o bala temaneng ya boraro mme o santsa le teng ntate Moruti Serei Mafojane e re wena mo mamedi motle re tle re mo fe sebaka ntate Moruti sebaka ke sa

0: Pele matla hora ke a le shumele metsemedi re fetela moifong wa ditaba wa imatlafatse.
1: Re ke le bohe moifo wa itlhabolle thulibebi o boela kopana le bona hape o sane le nana o le kenang ke le matlafatse go le sedi FM empapi le re utlisetsa tseo re di tlhophisitseng ha re balwe ditaba tsa hora ya leshome le metsemedi re di balwa ke Kenny Modupi.

Nako ke hora ya bobedi. O mametse le Sedi FM go tlhola gatso la Afrika Borwa. Ditaba tsa ora bobedi o tla di ballwa ke Kenny Mudupi.

mona ke re lumaselela I love e ka khenga motho motho ke thuso motaung le thaba morobane ba re re science o lekane o so tla kopana le ba le bana ka mona ka ho rea atella o tla kopana le lebo mawela o bele hape o kopane le Thabo Mokone o kopane le Moracha Balala ke bona he batlang o tsama le wena o tla hona jwale he motho motho o fihlela mane horeng ya botshelela mantsi bo horeng ya bo super di papa di mane tla kopana le sibidi me re tabe ru tla hore na ke bomang ba ya mose ho mawatle ho di papa di mona ke bomang ba tsamang ho ya Mexico le America.

aule boatin da je thuso a ka o tseiso ha monna ti ha kana wa ba ra suka suka mani suka ma pepa khute mane giniki bye bye lebo bye bye uri ma hlona go ke hora ya boraro o mametsele sedi FM khotlen la khatso la Afrika bo radi tabatsa o ra boraro tla di ballwa ke Kenny Modu.

Deep London so zen pila sande le lemonade ba fela jalo ba usula hantle mahlo hora ke a bohlano taba tsa go ba bohlano o di balwa ke sibuhudi mosi wa tshweni.

0: tjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Boxa, thatohatsi ya hao ya lebenkele e o tlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka cool baked beans 400 grams tse tsheletseng ka 84 rand. Frozen black wild tangy mayonnaise 750 gram le all gold tomato sauce 700 ml bobedi ka 70 rand. Se lefe theko tse fetang theko tsa Boxa.
2: Muamedi, tlhokomelo ya heater ya LP gas e bohlokwa bakeng sa polokeho ya lelapa la hao. Ha e se sa sebediswi nako e telele mme maria a atamela, e tshwanetse hore e hlahlojwe. Beha nako ya ho e hlahloba le ho e lokisa ho morekisi wa LP gas a haufi le wena. Ho ithuta haholwanyane etela jwalo www.lpgas.co.za. LP gas e bolokehileng bophelo bo monate.
3: Tembisa o batho ba le motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubulana la kgaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molelwa
4: Gospel Wednesday.

Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ba le rato masione. Ba le rato masione. Ba re ke emetse karabo. Ke tsela re kwalang ka yona re thella afternoon drive show. Se tsela jana mo ifo di taba ka lenane la ditaba la matshohlo. Ga itsira ka ke di bone matshela le mo ifo ba hlophisi ba sentse ba ememe mo ho be ho reng ya busupa. Bana beso re le lakaletsa tshebetso e monate sebetsa ga monate kitse o kidi.

ke le buile ha holo scheme sa drive le sebeditse mo mamedi ho fela le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le sedi FM me hopola re lono le tlisetswa ke SABC News re ke metse ha re gethe nku ka pere impapelo mo re fetela ho Kenny Modupi ho re bala ditaba tsa hora ya botshelela.

0: ke metsotso e mashuma mabedi le mesorobedi re ya re lebile hore nyane ya bosupa o bolore lenane o lentseng le kena jwale ke lenane la ditaba la matshohlo ho lesedi FM me re na kwa rona ha ime mona re fitele ho mokete monyobo hore fa dihlogo tsa ditaba tsa machaba
1: sa machaba lenane la matshohlo.

0: ka inoko chika chika chika chika chika sa khalipi jwalo ka mma jwalo ka busi nka utwa bona ha hey ntwaki ke nna mongali biso ke mogadi ya ntate tshwenyane e moholo na qalo bona ngwana ngwana nyana ka nna On kwadi mafa mo tsena ho lelele o tshabile le fa bo tshwana bona ke sa bua ha bo ka fela masaka ka melamo kutle ke bua fela wa ha bo le fu ha ona le le thomo ke phunya di thaba maso ke etse ka mogho ke fuwe nka te anke ke nka tsa ba lo ke tla be ke ikolota ibile ba ha iswe ka ntsota bo le he ngwana tshwenya ba tokwa e Ikaba ali di bona jwa Bona di wele magolela Habiso mafere ka sibidi mo le fete biso motlo Ke sebe di sebana be sogile buile hle Di nana non landela di papate O bone mong hari Bruce ka nete wile a supa hoka Ke lo yemelwa ke lena mo ya ho renya le shumele metsimbe di noton tsenne ka ofe ele la boga go la boga go la kogiana we ya isamaula ya meteula ya hetenya ya isidila putle hantse ke isidila ba lo he ho bane le ga tompopo o tlhopisitse mmino di tabatsona ge di balwa ke mosi wa tshweu ntata mma batho ke kukwe tabatsena tsa motsholoko ka nnete o a tsho ntate mona ntate ha o sa tla o bolaile noa lapeng la ntata e manono ke bo akena ka nnete ba bangata tshe ha ine ba bana ka e bua nnete ba tla tsho ba gela ba gatswa tsogo
1: Mucholo gojo nana khita diawa
2: Ay mucholo go
1: Mucholo

0: bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papahe clientele e utlwisisa hore ho boloka ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Para hula, ha Shoprite Liquor Shop, kadi low do my deals.

0: Efe kapa efe ya Gordon's Chain ka 16499 fela. Di fumane ho fihlela ka di 7 tsa June. Ha o rekise sebaka tsa tlhaso dilemo tse 18.
1: Mama me di ba le se di FM dumelang. Ke botala ba nna. O mametse go ikate ntsa ke motlong. Ke moho go le se di FM.
2: Hey, mama di ke me so. Ke re di tswe le shwele mozulu mong ka mora hora ya borobong. Hey. Mona twa busiu tse le gale mamedi ere ke latepine monate ha ke ne ke tloa ho bohale ba masokola ga ba nna ma masokola ga ke ya kgwebong ke ka pine monate ya mahlapane ha e swa ga matla ba ga se ba sa difela

ha di ba lome ha bohloko di ba je di ntsho tsa bo bo phelo ba tlo ikwatelela pelo e tla e matsi aye ye tla ijarela sefapano saka.

Thabiso Mokoena hle Fandrine and Mono tsa ma hantle gaitsedi yak. Uba dumedise ka bone ka theko. Libile valo he fula pere o he. Ya ba ke tshomo ka mathetho. Legato mpopo ke le buile gaitsedi yak ke la ka le bula le bokoso. Ya ba ihlele ka tsela eno re le boneng ka yona ne ko rata dalile rato mabana baka ke le buile ngwana mme inde si se valo fela le nako nyetla a go re ke ke bone mona ho etsa ga ba mmona ke me tso le shimele mtsi mine pele ho hora shimele mtsi mbedi e leng ho ga yo nna le wena re tlong ho a go hana ka yona ke tla be kusiya ho tsholo lo ka oke monga phofu tla nka he a o be mane khoring ya bobedi e be mozake khatshela o di thola dikalane moja di tloho nomoro wa bosupa tsitsinya di ya

0: Ai, ai, ntswaki, ska kwate, ska kwate. Ntate phokojwa ka monaka. Duma wala Paris, ai. Ba bona ofitana go tsena ntswaki. Ha kona. Ha kona. Tsaya ga di sa so. Wo nhlantsa nhlantsa, bona la msotho. Right. Tsagalwalo.
1: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papadi. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Baravul, ha shop right like a shop, ka di low do my deals. Jalo ka di 6-pack tse pedi, tsa di 330ml tsa Savanna Premium Dry kapa Light Cider, ka 199 randa. O fumane 1GB ya data ya Connect mahala. Le 750ml efe kapa efe ya Golden Chief, ka 164.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 7 tsa June, ha o rekise sebaka tsa dilemo tse 18.

Ya, ena ke se dingwe thabane ho le Sedi FM. Ho mo pele mo le bile malome Vector le Black Diamond dumelang. Mabele metso se ke robedi re ya ho reng ya bobedi. Ke sa letse ke pina tsepedi ke KO. Le youngstana me be ke ke kola mona ka Raja. Di pedi fela me di nka metso zwe me ka bana. Ha di kopana mona ke metso tsela shome ka fela. Ha ona mathata. A letho mo mabedi. Let's say, tse so ka ba ndira ha mona ho bafana bafana mhlomong o bafanye ba be le boiphihlelo bo itseng mhlomong la ba sa bapala he bana ba be April rona ntho di tsama jwa